La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli e la curva dei tuoi giorni.

sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

0: dovresti già morire, tempo non ce n'è più, non te ne danno.
1: Točno je 14 sati, Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Vijesti.